Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo dell'ascolto e certamente vi ricordiamo che questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, sintonizzate la frequenza 15.770 kHz, operazione raggiungibile grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Ancora lo salutiamo, loro operato. Se volete ascoltarci tramite il nostro sito web www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, lì troverete lo streaming e pure troverete tutto l'archivio della nostra mittente. Nelle app di radiodiffusione argentina all'exterior oppure nelle app di Radio Nazionale Argentina. Vediamo come viene il tempo oggi perché si augura un po' di pioggia nel pomeriggio sera, ma ora è previsto che la giornata con cielo nuvoloso, con certa instabilità, dicevamo, si prevede una minima di 12 gradi, una massima di 18 gradi e piogge sparse a partire dal pomeriggio. Sabato le temperature oscilleranno tra i 9 e 12 gradi, con piovigini per tutta la giornata e raffiche di vento fino a 50 km orari. Ecco, fatta la presentazione con pronostico del tempo incluso, passiamo subito al capitolo musicale dal vivo, una delle grandi band dell'Argentina, parliamo di Serú Girán, con questa versione dal vivo di due canzoni, En la vereda del sol y salir de la melancolía, in questo medley.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco il Ciaccheño Palavecino con Che me olvides tu, straordinaria la voce del Ciaccheño, idolo popolare qui nella Repubblica Argentina.

0: Argentina to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.
0: Una lettera ufficiale datata 26 gennaio 1833 offre un resoconto dettagliato dell'occupazione britannica delle isole Malvinas e rivela come il governo di Buenos Aires di allora informò le autorità di Tucumán su quanto accaduto. Il documento fu inviato dall'allora governatore di Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al suo omologo tucumano Alejandro Heredia poche settimane dopo lo sbarco britannico a Puerto Soledad. La missiva, composta da 4 fogli, ricostruisce gli avvenimenti sulla base del rapporto redatto da José María Pinedo, comandante della goletta Sarandí, che si trovava nelle isole quando arrivò la corvetta britannica Clio. Il testo definisce quanto accaduto come una nuova scandalosa aggressione e sostiene che l'azione fu compiuta a disonore della bandiera argentina e a danno dei diritti della Repubblica. Il documento registra inoltre lo smarrimento delle autorità argentine di fronte alla condotta britannica, soprattutto alla luce dei rapporti diplomatici esistenti tra i due paesi. Balcarce sottolinea che l'occupazione risultava ancora più grave a causa delle relazioni di amicizia e commercio che Argentina e Gran Bretagna intrattenevano. La lettera racconta che il 2 gennaio 1833 il comandante britannico John Onslow si presentò davanti a Pinedo e gli comunicò di essere arrivato per prendere possesso delle isole. Secondo il resoconto ufficiale, Onslow intimò che la bandiera argentina fosse ammainata entro le 24 ore successive e chiese che le truppe e gli abitanti abbandonassero il territorio. Pinedo, secondo la documentazione, respinse inizialmente tale richiesta e dichiarò di non poter accettare la decisione britannica senza ricevere istruzioni esplicite dal proprio governo. In una dei passaggi più incisivi, il governatore di Buenos Aires descrive la situazione come un atto di forza commesso da una nazione che fino ad allora aveva mantenuto una condotta amichevole nei confronti dell'Argentina. La missiva segnala che Pinedo presentò successive proteste a Onslow e tentò persino di ottenere che l'esecuzione dell'ordine fosse rinviata fino alla ricezione di istruzioni da Buenos Aires. La tensione aumentò nel corso della giornata del 3 gennaio. Pinedo tornò a incontrare il comandante britannico e contestò nuovamente la decisione di assumere il controllo delle isole. Secondo il documento, Onslow rispose di disporre delle forze necessarie e di aspettare rinforzi, per cui Pinedo poteva agire come gli sembrasse. Di fronte a quella situazione, il comandante della Sarandí lasciò agli atti che riteneva la Gran Bretagna responsabile di ciò che considerava una violazione dei diritti argentini. La lettera racconta che Pinedo alla fine lasciò le isole, ma prima ordinò che la bandiera argentina non fosse ammainata e lasciò disposizioni affinché l'insediamento rimanesse sotto la responsabilità di Juan Simón. Poco dopo, le truppe britanniche sbarcarono a Puerto Soledad, lì issarono la bandiera britannica e ammainarono quella argentina che era rimasta sul posto. L'episodio fu registrato nella comunicazione inviata da Balcarce a Tucumán come una testimonianza del conflitto provocato dall'occupazione e della reazione immediata del governo di Buenos Aires. In un altro passaggio, il governatore di Buenos Aires sostiene che i fatti smentiscono le proteste amichevoli che l'Argentina aveva ricevuto fino ad allora dalla Gran Bretagna. Il governatore esprime inoltre nella missiva la decisione di Buenos Aires di chiedere un risarcimento e di difendere i diritti che riteneva fossero stati violati. Ferma risoluzione è l'espressione utilizzata per descrivere la posizione del governo che cercava di difendere i diritti argentini senza venir meno alla ragione e all'onore nazionale. La lettera afferma inoltre che Buenos Aires intendeva ottenere dal governo britannico un risarcimento, il riconoscimento del diritto argentino sulle Malvinas e la possibilità di esercitare nuovamente il dominio sul territorio. Il documento costituisce quindi una testimonianza contemporanea della reazione argentina all'occupazione e permette di ricostruire non solo gli eventi militari, ma anche la posizione diplomatica assunta dalle autorità. Il suo valore storico risiede inoltre nel fatto che registra come le informazioni furono trasmesse tra diversi governi provinciali poche settimane dopo l'occupazione britannica. Lo scritto si conclude con le firme di Juan Ramón Balcarce e Manuel Mazza e fu incorporato nel patrimonio documentale conservato a Tucumán. Il ritrovamento permette così di recuperare una testimonianza di prima mano su uno degli episodi centrali della storia della questione delle Malvinas e sulla risposta che esso suscitò nelle autorità argentine nel 1833. Ed ecco questo racconto storico di Víctor Heredia con Breve Historia de las Islas Malvinas.

0: Ecco, Los Rodríguez, banda hispano-argentina o argentina-española, liderata da Andrés Calamaro, Ariel Roth, con Mi Enfermedad.
1: RAI Argentina to the world.
2: RAI 世界に向けてアルゼンチン。
3: RAI Argentina al mundo.
4: RAI Argentina al mundo.
5: RAI Argentinian in die Welt.
1: RAI Argentina al mundo.
0: Bicicleta, disco fondamentale del rock argentino. Il disco Bicicleta è stato il terzo della band Serú Girán, indubbiamente uno dei gruppi più popolari della storia del rock argentino e uno dei complessi fondamentali durante l'ultima dittatura militare, periodo nel quale i Recital erano spazi di libertà e resistenza.

composto da Charlie García, David Lebón, Pedro Aznar e Oscar Moro, Serú Girán è considerato uno dei migliori gruppi rock argentino per la sua alta qualità musicale e concettuale. È stata una delle prime band ad interessarsi alla scenografia delle sue esibizioni in vivo. Inciso nel 1980, anno in cui ancora non si prevedeva la fine della più crudele dittatura subita dal paese, il disco Bicicleta, è pieno di canzoni che sono diventate dei veri inni. Mientras miro las nuevas olas, quanto tiempo más llevará, e certamente l'imprescindibile Canción de Alicia en el País.

0: Serú Girán si formò nel 1978 e dopo un primo disco non molto ben accolto dal pubblico aveva raggiunto una certa popolarità con La Grasa de las Capitales, il secondo album della band. Il bassista, Pedro Aznar, descrive l'accoglienza riservata al terzo disco in questo modo.
1: Bicicletta fu il primo disco.
0: Bicicletta fu, per dirlo in qualche modo, il primo disco di Serú Girán con il successo assicurato, perché quando abbiamo inciso La Grasa de las Capitales, il secondo disco, vi è stata una sorta di riconciliazione con il pubblico e con la critica.

0: Dal suo canto, il compositore e tastierista del gruppo, Charlie Garcia, ricorda i primi dischi di Serú Girán in questo modo.
1: Il primo
0: disco è il disco dell'incomprensione. Io credevo di star facendo qualcosa di rivoluzionario, qualcosa che avrebbe apportato alla cultura. E mi lanciavano pile. È come se un marziano scendesse ora qui ed agitando le braccia ci gridasse «Sono contento, sono contento». Dopo è arrivato La Grasa de las Capitales, disco per convincere il pubblico. E Bicicletta, secondo me, sarebbe il disco del relax, del rilassamento. Come se ci dicessimo «Ormai siamo famosi, non vi sono più problemi». Ok.
1: Già non hai problema, ok.

Il disco Bicicletta risente della forte influenza della band italiana di rock progressivo premiata Forneria Marconi, di cui Charly García e Pedro Aznar erano fan. L'influenza si può apprezzare specialmente nella prima canzone del disco, A los jóvenes de ayer.

A los jóvenes de ayer, prima canzone del disco, che dura oltre 9 minuti e comprende una lunga introduzione ed una overture che consente di indovinare le sonorità del tango. Composto e cantato da Charly García, le parole criticano i musicisti di prima per la loro contraddizione fra i loro antichi ideali e quelli raggiunti. Le parole, dicono, sono piuttosto inoffensivi. Sono i nostri nuovi Dorian Gray.

Dal suo canto, l'ultimo track del disco, Incontro con il Diavolo, fu circondato da versioni che fecero credere che si trattasse di una critica alla censura imposta dai militari che governavano l'Argentina in quel periodo. Anche se Charlie Garcia e David Lebón, i loro autori, lo smentirono più tardi, durante molto tempo si credette che l'incontro ed il diavolo del titolo della canzone facessero riferimento ad una riunione di musicisti del rock argentino con un assessore del governo militare su questioni legate alla gioventù.

0: Nel 1980, Serú Girán presenta dal vivo il disco Bicicleta, nello stadio Obras Sanitarias della città di Buenos Aires, lo stesso stadio dove avevano presentato il loro primo album e dove avrebbero suonato in parecchie opportunità. La messa in scena dello spettacolo, a carico dell'artista plastica Renata Schusheim, segnò un prima ed un dopo nei concerti rock della Repubblica Argentina. Renata Schusheim ricorda così quella partecipazione.
1: La prima volta che ho lavorato con Charly García è stato in bicicletta. Era la prima volta che ero a carico di qualcosa. In quel periodo non avevamo soldi. Bicicletta è stato prima a raccogliere biciclette ed altre cose di tutta la gente amica, dipingerle di bianco e appenderle sul palcoscenico.

0: Dal suo canto, il bassista e compositore Pedro Aznar ricorda l'impressionante presentazione dal vivo del disco.
1: Sì, l'obra di presentazione di Bicicleta fu...
0: Lo spettacolo di presentazione nello stadio Obras è stato bellissimo, molto bello. Il lavoro fatto da Renata Schuschen per quanto riguarda la messa in scena è stato squisito. Lei ha anche disegnato la busta interna del disco, la grafica all'interno del disco.
1: La grafica che va dentro il disco.

composta da Charlie Garcia, il quinto track del disco dice: «Mentre guardo le nuove onde», sorge da una critica alla New Wave molto di moda alla fine degli anni 70 e che qui in Argentina diventò popolare insieme con bands quali Dire Straits, Talking Heads e The Police. Così lo spiega un altro musicista della band, David Lebón, guitarrista e vocalist. Mientras miro las nuevas olas, è stata una presa in giro alle New Wave, alle cose

nuove che arrivavano. Vi è sempre qualcosa di nuovo che diventa vecchio quando arriva qualcosa di nuovo. Ed in realtà la musica non dovrebbe seguire una moda. Tu ascolti Paul McCartney ora ed è identico a quando aveva 19 anni. Non vi è nessuna differenza.

Come abbiamo già detto, il disco Bicicletta uscì nel 1980 durante la dittatura militare subita dall'Argentina fra il 1976 ed il 1983. Sebbene non fosse l'unica dittatura subita dal paese, fu la più crudele. Lasciò un bilancio di 30.000 persone torturate e uccise nei centri di detenzione illegale ed oltre 400 neonati rubati, ancora ricercati dalle nonne di Plaza de Mayo. In quell'epoca i militari al governo elaboravano liste nere con le canzoni che non si potevano diffondere nei media. I recital di rock dell'epoca erano un rifugio, un posto dove i giovani si riunivano in mezzo a tanto silenzio per ascoltare musica.

in quel contesto politico, Charly García mostra ancora la sua enorme sensibilità e talento artistico. E come precisa il critico musicale Sergio Pujol, le parole delle canzoni facevano ricorso alle allegorie o alla metafora e non al messaggio diretto. Charly è stato un grande critico dei costumi, ha avuto il coraggio e la perspicacia di tradurre nelle sue canzoni quel clima dell'epoca di asfissia. Uno ascolta le parole di Viernes 3 AM ed sperimenta una sensazione di soffocamento. Altrettanto succede con Canzoni di Alicia nel País ed in altre canzoni.

Se bene la canción de Alicia en el País fosse stata composta prima da Charlie García per un progetto cinematografico, fa parte di questo disco e subito acquista un nuovo significato diventando una metafora della dittatura. Una canzone che la dittatura non poté censurare perché da un punto di vista formale non diceva niente, però nel contempo la diceva lunga.

RAI Argentina al Mondo ha presentato Bicicleta, disco fondamentale del rock argentino. Speaker, Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Testi e produzione, Giulietta Galvan. Fonici, Mattia Sarrasegorro.

0: China to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La giornata degli insegnanti si celebra ogni 11 settembre e questa data è dedicata a Domingo Faustino Sarmiento, considerato il padre dell'aula in Argentina e al tempo stesso una figura fondamentale dell'istruzione latinoamericana. Questa giornata è considerata un'occasione per valorizzare l'istruzione e l'importanza degli insegnanti nella società. La data è stata scelta perché l'11 settembre 1888 morì Domingo Faustino Sarmiento, motivo per cui rappresenta un omaggio alla sua eredità e alla sua instancabile attività a favore dell'istruzione. Nel 1943, durante la prima conferenza dei ministri e dei direttori dell'istruzione delle repubbliche americane, tenutasi a Panama, fu proposta l'istituzione di una giornata continentale in omaggio a Sarmiento e al lavoro degli insegnanti. Infine, nel 1945, la data fu formalmente istituita attraverso un decreto in Argentina, estendendo l'omaggio a tutta l'America. Domingo Faustino Sarmiento fu un politico, scrittore, giornalista ed educatore argentino che dedicò gran parte della sua vita alla promozione dell'istruzione nell'Argentina. Riteneva che l'educazione fosse la chiave per il progresso e lo sviluppo di una nazione. Sarmiento fu una figura centrale nella storia dell'istruzione, distinguendosi per la sua attività come insegnante, scrittore, Presidente della Repubblica e promotore dell'istruzione pubblica laica e gratuita. Durante la sua presidenza, dal 1868 al 1874, Sarmiento promosse la costruzione di più di 800 scuole e riuscì ad aumentare il numero degli studenti in tutto il paese, ponendo le basi del moderno sistema educativo argentino. La sua opera più conosciuta, De la Educación Popular del 1849, riflette il suo impegno per l'accesso universale alla conoscenza, sia per gli uomini sia per le donne. La sua eredità si consolidò con la legge 1420 sull'istruzione comune, promulgata nel 1884, che stabilì l'istruzione primaria obbligatoria e gratuita universale nel paese. La giornata degli insegnanti è un'occasione per riconoscere e ringraziare il lavoro di tutti gli insegnanti. È una giornata per riflettere sull'importanza dell'istruzione e sul ruolo fondamentale che i docenti svolgono nella formazione delle nuove generazioni. L'11 settembre è un giorno non lavorativo solo per il settore educativo. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado non hanno lezioni e gli insegnanti e il personale del settore educativo non lavorano. Non si tratta invece di un giorno festivo a livello nazionale, pertanto le altre attività lavorative e professionali non prevedono una giornata di riposo né una sospensione delle attività. Ultimo brano musicale della nostra puntata odierna con La Franela, la canzone intitolata Todos los vientos.

Molto bene, ultimo brano musicale per salutarvi, per augurarvi un bellissimo weekend insieme a Juliana Spatafora, operando dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala. Vi auguriamo pure un bellissimo proseguimento in questo venerdì. Sarà a lunedì, allora ciao!

Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo dell'ascolto e certamente vi ricordiamo che questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, sintonizzate la frequenza 15.770 kHz, operazione raggiungibile grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Ancora lo salutiamo, loro operato. Se volete ascoltarci tramite il nostro sito web www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, lì troverete lo streaming e pure troverete tutto l'archivio della nostra mittente, nelle app di radiodiffusione argentina all'exterior oppure nelle app di Radio Nacional Argentina. Vediamo come viene il tempo oggi, perché si augura un po' di pioggia nel pomeriggio sera, ma ora è previsto che la giornata con cielo nuvoloso, con certa instabilità, dicevamo, si prevede una minima di 12 gradi, una massima di 18 gradi e piogge sparse a partire dal pomeriggio. Sabato le temperature oscilleranno tra i 9 e 12 gradi, con piovigini per tutta la giornata e raffiche di vento fino a 50 km orari. Ecco, fatta la presentazione con pronostico del tempo incluso, passiamo subito al capitolo musicale. Dal vivo, una delle grandi band dell'Argentina, parliamo di Serú Girán, con questa versione dal vivo di due canzoni, En la vereda del sol y Salir de la melancolía, in questo medley.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco il Ciaccheño Palavecino con Che me olvides tu, straordinaria la voce del Ciaccheño, idolo popolare qui nella Repubblica Argentina.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentin.
2: Hai, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: Una lettera ufficiale datata 26 gennaio 1833 offre un resoconto dettagliato dell'occupazione britannica delle isole Malvinas e rivela come il governo di Buenos Aires di allora informò le autorità di Tucumán su quanto accaduto. Il documento fu inviato dall'allora governatore di Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al suo omologo tucumano Alejandro Heredia poche settimane dopo lo sbarco britannico a Puerto Soledad. La missiva, composta da 4 fogli, ricostruisce gli avvenimenti sulla base del rapporto redatto da José María Pinedo, comandante della goletta Sarandí, che si trovava nelle isole quando arrivò la corvetta britannica Clio. Il testo definisce quanto accaduto come una nuova scandalosa aggressione e sostiene che l'azione fu compiuta a disonore della bandiera argentina e a danno dei diritti della Repubblica. Il documento registra inoltre lo smarrimento delle autorità argentine di fronte alla condotta britannica, soprattutto alla luce dei rapporti diplomatici esistenti tra i due paesi. Balcarce sottolinea che l'occupazione risultava ancora più grave a causa delle relazioni di amicizia e commercio che Argentina e Gran Bretagna intrattenevano. La lettera racconta che il 2 gennaio 1833 il comandante britannico John Onslow si presentò davanti a Pinedo e gli comunicò di essere arrivato per prendere possesso delle isole. Secondo il resoconto ufficiale, Onslow intimò che la bandiera argentina fosse ammainata entro le 24 ore successive e chiese che le truppe e gli abitanti abbandonassero il territorio. Pinedo, secondo la documentazione, respinse inizialmente tale richiesta e dichiarò di non poter accettare la decisione britannica senza ricevere istruzioni esplicite dal proprio governo. In uno dei passaggi più incisivi, il governatore di Buenos Aires descrive la situazione come un atto di forza commesso da una nazione che fino ad allora aveva mantenuto una condotta amichevole nei confronti dell'Argentina. La missiva segnala che Pinedo presentò successive proteste a Onslow e tentò persino di ottenere che l'esecuzione dell'ordine fosse rinviata fino alla ricezione di istruzioni da Buenos Aires. La tensione aumentò nel corso della giornata del 3 gennaio. Pinedo tornò a incontrare il comandante britannico e contestò nuovamente la decisione di assumere il controllo delle isole. Secondo il documento, Onslow rispose di disporre delle forze necessarie e di aspettare rinforzi, per cui Pinedo poteva agire come gli sembrasse. Di fronte a quella situazione, il comandante della Sarandí lasciò agli atti che riteneva la Gran Bretagna responsabile di ciò che considerava una violazione dei diritti argentini. La lettera racconta che Pinedo alla fine lasciò le isole, ma prima ordinò che la bandiera argentina non fosse ammainata e lasciò disposizioni affinché l'insediamento rimanesse sotto la responsabilità di Juan Simón. Poco dopo, le truppe britanniche sbarcarono a Puerto Soledad. Lì issarono la bandiera britannica e ammainarono quella argentina che era rimasta sul posto. L'episodio fu registrato nella comunicazione inviata da Balcarce a Tucumán come una testimonianza del conflitto provocato dall'occupazione e della reazione immediata del governo di Buenos Aires. In un altro passaggio, il governatore di Buenos Aires sostiene che i fatti smentiscono le proteste amichevoli che l'Argentina aveva ricevuto fino ad allora dalla Gran Bretagna. Il governatore esprime inoltre nella missiva la decisione di Buenos Aires di chiedere un risarcimento e di difendere i diritti che riteneva fossero stati violati. Ferma risoluzione è l'espressione utilizzata per descrivere la posizione del governo che cercava di difendere i diritti argentini senza venir meno alla ragione e all'onore nazionale. La lettera Afferma inoltre che Buenos Aires intendeva ottenere dal governo britannico un risarcimento, il riconoscimento del diritto argentino sulle Malvinas e la possibilità di esercitare nuovamente il dominio sul territorio. Il documento costituisce quindi una testimonianza contemporanea della reazione argentina all'occupazione e permette di ricostruire non solo gli eventi militari, ma anche la posizione diplomatica assunta dalle autorità. Il suo valore storico risiede inoltre nel fatto che registra come le informazioni furono trasmesse tra diversi governi provinciali poche settimane dopo l'occupazione britannica. Lo scritto si conclude con le firme di Juan Ramón Balcarce e Manuel Mazza e fu incorporato nel patrimonio documentale conservato a Tucumán. Il ritrovamento permette così di recuperare una testimonianza di prima mano su uno degli episodi centrali della storia della questione delle Malvinas e sulla risposta che esso suscitò nelle autorità argentine nel 1833. Ed ecco questo racconto storico di Víctor Heredia con Breve Historia de las Islas Malvinas.

0: Ecco, los Rodríguez, banda hispano-argentina o argentina-española, liderata da Andrés Calamaro, Ariel Roth, con Mi Enfermedad.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: Bicicleta, disco fondamentale del rock argentino. Il disco Bicicleta è stato il terzo della band Serú Girán, indubbiamente uno dei gruppi più popolari della storia del rock argentino e uno dei complessi fondamentali durante l'ultima dittatura militare, periodo nel quale i recital erano spazi di libertà e resistenza.

composto da Charly García, David Lebón, Pedro Aznar e Oscar Moro, Serú Girán è considerato uno dei migliori gruppi rock argentino per la sua alta qualità musicale e concettuale. È stata una delle prime band ad interessarsi alla scenografia delle sue esibizioni in vivo. Inciso nel 1980, anno in cui ancora non si prevedeva la fine della più crudele dittatura subita dal paese, il disco Bicicleta, è pieno di canzoni che sono diventate dei veri inni. Mientras miro las nuevas olas, quanto tiempo más llevará, e certamente l'imprescindibile Canción de Alicia en el País.

0: Serú Girán si formò nel 1978 e dopo un primo disco non molto ben accolto dal pubblico aveva raggiunto una certa popolarità con La Grasa de las Capitales, il secondo album della band. Il bassista, Pedro Aznar, descrive l'accoglienza riservata al terzo disco in questo modo.
1: Bicicletta fu il primo disco.
0: Bicicletta fu, per dirlo in qualche modo, il primo disco di Serú Girán con il successo assicurato, perché quando abbiamo inciso La Grasa de las Capitales, il secondo disco, vi è stata una sorta di riconciliazione con il pubblico e con la critica.

0: Dal suo canto, il compositore e tastierista del gruppo, Charly García, ricorda i primi dischi di Serú Girán in questo modo.
1: Il primo
0: disco è il disco dell'incomprensione. Io credevo di star facendo qualcosa di rivoluzionario, qualcosa che avrebbe apportato alla cultura, e mi lanciavano pile. È come se un marziano scendesse ora qui ed agitando le braccia ci gridasse sono contento». Dopo è arrivato La Grasa de las Capitales, disco per convincere il pubblico. E Bicicletta, secondo me, sarebbe il disco del relax, del rilassamento, come se ci dicessimo «ormai siamo famosi, non vi sono più problemi, ok».
1: Già non hai problema, ok.

disco Bicicleta, risente della forte influenza della band italiana di rock progressivo premiata Forneria Marconi, di cui Charly García e Pedro Aznar erano fan. L'influenza si può apprezzare specialmente nella prima canzone del disco, A los jóvenes de ayer.

A los jóvenes de ayer, prima canzone del disco, que dura oltre 9 minuti e comprende una lunga introduzione ed una overture che consente di indovinare le sonorità del tango. Composto e cantato da Charly García, le parole criticano i musicisti di prima per la loro contraddizione fra i loro antichi ideali e quelli raggiunti. Le parole, dicono, sono piuttosto inoffensivi. Sono i nostri nuovi Dorian Gray. Ah, sì.

Dal suo canto, l'ultimo track del disco, Incontro con il Diavolo, fu circondato da versioni che fecero credere che si trattasse di una critica alla censura imposta dai militari che governavano l'Argentina in quel periodo. Anche se Charlie Garcia e David Lebón, i loro autori, lo smentirono più tardi, durante molto tempo si credette che l'incontro ed il diavolo del titolo della canzone facessero riferimento ad una riunione di musicisti del rock argentino con un assessore del governo militare su questioni legate alla gioventù.

0: En el 1980, Serú Girán presenta al vivo el disco Bicicleta, en el estadio Obras Sanitarias de la città de Buenos Aires, lo stesso stadio dove avevano presentato il loro primo album e dove avrebbero suonato in parecchie opportunità. La messa in scena dello spettacolo, a carico dell'artista plastica Renata Schusheim, segnò un prima ed un dopo nei concerti rock della Repubblica Argentina. Renata Schusheim ricorda così quella partecipazione.
1: La prima volta che ho lavorato con Charlie Garcia è stato in bicicletta. Era la prima volta che ero a carico di qualcosa. In quel periodo non avevamo soldi. Bicicletta è stato prima a raccogliere biciclette ed altre cose di tutta la gente amica, dipingerle di bianco e appenderle sul palcoscenico.
2: Pintarlas de blanco y colgarlas.

0: Dal suo canto, il bassista e compositore Pedro Aznar ricorda l'impressionante presentazione dal vivo del disco.
1: Sì, l'obra di presentazione di Bicicleta fu...
0: Lo spettacolo di presentazione nello stadio Obras è stato bellissimo, molto bello. Il lavoro fatto da Renata Schuschen per quanto riguarda la messa in scena è stato squisito. Lei ha anche disegnato la busta interna del disco, la grafica all'interno del disco.
1: La grafica che va dentro il disco.

Così lo spiega un altro musicista della band, David Lebon, guitarrista e vocalist. Mientras miro las nuevas olas, è stata una presa in giro alle new wave, alle cose nuove che arrivavano. Vi è sempre qualcosa di nuovo che diventa vecchio quando arriva qualcosa di nuovo. Ed in realtà la musica non dovrebbe seguire una moda. Tu ascolti Paul McCartney ora ed è identico a quando aveva 19 anni. Non vi è nessuna differenza.

come abbiamo già detto, il disco Bicicletta. Uscì nel 1980 durante la dittatura militare subita dall'Argentina fra il 1976 ed il 1983. Sebbene non fosse l'unica dittatura subita dal paese, fu la più crudele. Lasciò un bilancio di 30.000 persone torturate e uccise nei centri di detenzione illegale ed oltre 400 neonati rubati, ancora ricercati dalle nonne di Plaza de Mayo. In quell'epoca i militari al governo elaboravano liste nere con le canzoni che non si potevano diffondere nei media. I recital di rock dell'epoca erano un rifugio, un posto dove i giovani si riunivano in mezzo a tanto silenzio per ascoltare musica.

In quel contesto politico, Charly García mostra ancora la sua enorme sensibilità e talento artistico. E come precisa il critico musicale Sergio Pujol, le parole delle canzoni facevano ricorso alle allegorie o alla metafora e non al messaggio diretto. Charly è stato un grande critico dei costumi, ha avuto il coraggio e la perspicacia di tradurre nelle sue canzoni quel clima dell'epoca di asfissia. Uno ascolta le parole di Viernes 3 AM ed sperimenta una sensazione di soffocamento. Altrettanto succede con Canción de Alicia en el País ed in altre canzoni.

Se viene canción de Alicia en el País, Fosse Estata, composta prima da Charlie García per un progetto cinematografico, fa parte di questo disco e subito acquista un nuovo significato, diventando una metafora della dittatura. Una canzone che la dittatura non poté censurare, perché da un punto di vista formale non diceva niente, però nel contempo la diceva lui.

RAI Argentina al Mondo ha presentato Bicicleta, disco fondamentale del rock argentino. Speaker, Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Testi e produzione, Giulietta Galvan. Fonici, Mattia Sarrasaigorto.

La giornata degli insegnanti si celebra ogni 11 settembre e questa data è dedicata a Domingo Faustino Sarmiento, considerato il padre dell'aula in Argentina e al tempo stesso una figura fondamentale dell'istruzione latinoamericana. Questa giornata è considerata un'occasione per valorizzare l'istruzione e l'importanza degli insegnanti nella società. La data è stata scelta perché l'11 settembre 1888 morì Domingo Faustino Sarmiento, motivo per cui rappresenta un omaggio alla sua eredità e alla sua instancabile attività a favore dell'istruzione. Nel 1943, durante la prima conferenza dei ministri e dei direttori dell'istruzione delle Repubbliche Americane, tenutasi a Panama, fu proposta l'istituzione di una giornata continentale in omaggio a Sarmiento e al lavoro degli insegnanti. Infine, nel 1945, la data fu formalmente istituita attraverso un decreto in Argentina, estendendo l'omaggio a tutta l'America. Domingo Faustino Sarmiento fu un politico, scrittore, giornalista ed educatore argentino che dedicò gran parte della sua vita alla promozione dell'istruzione nell'Argentina. Riteneva che l'educazione fosse la chiave per il progresso e lo sviluppo di una nazione. Sarmiento fu una figura centrale nella storia dell'istruzione, distinguendosi per la sua attività come insegnante, scrittore, presidente della Repubblica e promotore dell'istruzione pubblica laica e gratuita. Durante la sua presidenza, dal 1868 al 1874, Sarmiento promosse la costruzione di più di 800 scuole e riuscì ad aumentare il numero degli studenti in tutto il paese, ponendo le basi del moderno sistema educativo argentino. La sua opera più conosciuta, De la Educación Popular, del 1849, riflette il suo impegno per l'accesso universale alla conoscenza, sia per gli uomini sia per le donne. La sua eredità si consolidò con la legge 1420 sull'istruzione comune, promulgata nel 1884, che stabilì l'istruzione primaria obbligatoria e gratuita universale nel paese. La giornata degli insegnanti è un'occasione per riconoscere e ringraziare il lavoro di tutti gli insegnanti. È una giornata per riflettere sull'importanza dell'istruzione e sul ruolo fondamentale che i docenti svolgono nella formazione delle nuove generazioni. L'11 settembre è un giorno non lavorativo solo per il settore educativo. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado non hanno lezioni e gli insegnanti e il personale del settore educativo non lavorano. Non si tratta invece di un giorno festivo a livello nazionale, pertanto le altre attività lavorative e professionali non prevedono una giornata di riposo né una sospensione delle attività. Ultimo brano musicale della nostra puntata odierna con La Franela, la canzone intitolata Todos los Vientos.

0: Molto bene, ultimo brano musicale per salutarvi, per augurarvi un bellissimo weekend insieme a Juliana Spatafora, operando dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala. Vi auguriamo pure un bellissimo proseguimento in questo venerdì. Sarà a lunedì, allora ciao!
1: RAI Argentina al mondo. RAI Argentina 面向世界.
2: RAI Argentina vers le monde.
3: RAI Argentina to the world.
1: RAI 世界に向けて Argentin.
4: RAI Argentina al mondo.
5: La RAI Argentina al mondo.
6: RAI Argentinien in die Welt.